i fanghi me li faccio da sola. Combattono acne, celluliti ed eczemi. Usarli è facile, anche a casa, per eliminare i cuscinetti, per guarire i dolori, per disinfiammare la pelle. Procurati in erboristeria dell'argilla verde spezzettata. Versare uno strato di 2-3 cm in una terrina di ceramico o di vetro. Ricopri con dell'acqua minerale naturale fino a superare di circa un centimetro il livello dell'argilla. Poi lascia riposare per una notte.